0: Esta foi uma música escolhida por si. 97.
1: Una notte a Napoli, con la luna del mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza aria.